0: tutta ma pensa creo io so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutte le vaina. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Manol.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.